0: సో ఇంకా ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి ఆ టైంలోని?
1: వేద మంత్రాలతో, ఆ తర్వాత ఎన్నో మలయాళం పాటలు. మలయాళీస్ మీకు తెలుసు, వాళ్ళు కృష్ణన్ భక్తులు. సో తప్పకుండా కృష్ణన్ పాటలు ఉంటాయి అక్కడ. చక్కని ప్రోగ్రామ్స్ తో స్వామి ఎంతో ఇష్టంగా, ఎంతో ప్రేమగా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూ ఉంటారు. ఆయన మనసు సంతోషంతో నిండిపోతుంది, అలా ఆయన చూస్తారన్నమాట. ఆ తర్వాత ఎంతో తీక్షణంగా చూసేవారు ఆయన ప్రోగ్రామ్స్. కేరళ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఆయన చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాళ్ళు. ఆ దుస్తులు కానీ, వాళ్ళు ఆ సాంగ్స్ కానీ, ఆ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆ డాన్సెస్ కానీ, ఆ ట్రెడిషనల్ డాన్స్, అవన్నీ ఎంతో ఇష్టంగా చూసేవాళ్ళు స్వామి.
0: సో మనం స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్నో మార్లు వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే అందరూ వెయిట్ చేసేవారన్నమాట. స్టూడెంట్స్ కూడా ఎంతో కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి, చాలా గ్రాండ్ గా చేస్తారు. మరి మీరు స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడన్నా, లేకపోతే మందిరంలో డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడన్నా, అంటే స్వామి అంటే పిల్లలు స్వామికి ఆఫర్ చేయడం ఒకటైతే, స్వామి అంతే ఇంట్రెస్ట్ తో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని చూడటం కూడా ఇంకొక ఇదన్నమాట. ఎందుకంటే మనం చెప్తాము, మనకి స్వామి నచ్చడం వేరు, స్వామి కూడా మనకి, స్వామికి కూడా మనం నచ్చడం వేరు అనమాట. సో రెండు వైపుల నుంచి అది ఉంటే ఇంకా ఆనందం కలుగుతుంది మనకి. మరి అలాంటి సందర్భం ఏదైనా మీకు గుర్తుందా?
1: ఒక చిన్న సందర్భం గుర్తుంది. మేము చదువుకునేటప్పుడు, అనంతపురంలో చదివేటప్పుడు ఓణం పండుగకి ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళం. ఎంతో ఆతృతగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం పుట్టపర్తికి రావడానికి. సో అందరూ ఓణం పిల్లలందరూ, ఐ మీన్ కేరళ పిల్లలందరూ కలుసుకుని అందరూ టీచర్స్ తో పాటు ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్వామికి ఏదైనా కార్డ్స్ చేసి తీసుకొచ్చినప్పుడు స్వామి బ్లెస్ చేసేవాళ్ళు. యూస్ టు బి చాలా హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. అలాగే డ్యూటీ 2000 సంవత్సరంలో నేను డిగ్రీ ముగించుకున్నాను. ఆ తర్వాత కొన్ని ఏళ్ల పాటు నేను ఇక్కడ సెక్యూరిటీ చేశాను మందిరంలో. అప్పుడు ఒకనొక సందర్భంలో ఇలాగే ఓణం పండుగ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక కార్నర్ గా కూర్చున్నాను డ్యూటీలో. టువర్డ్స్ స్వామి ఎక్కడ కూర్చుంటారో జస్ట్ ఆపోజిట్ టు దాట్, ఆ పోర్టికో దగ్గర, ఆ లయన్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్. సో అక్కడ కూర్చున్నాను ఓణం పండుగకి. సో యూ గివెన్ ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఇచ్చారనమాట, ఎందుకంటే కేరళ వాళ్ళు అని. సో పిల్లలు డాన్స్ చేస్తున్నారు, కేరళ వాళ్ళు, కేరళ పిల్లలు డాన్స్ చేస్తున్నారు. స్వామి ఎంతో తీక్షణంగా చూస్తున్నారు. అందులో ఒక అమ్మాయి మర్చిపోయింది, స్టెప్స్ మర్చిపోయింది అమ్మాయి. చిన్న పిల్ల, చాలా చిన్న పిల్ల, మేబీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆర్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. సో ఆ అమ్మాయి మర్చిపోయినా కూడా అక్కడ అమ్మాయి ఆగలేదు. ఆ పక్కన ఒక అమ్మాయి చేస్తూ ఆ స్టెప్స్ చూసి తను చేస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ఇది స్వామి గ్రహించారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిన తర్వాత డిస్కస్ మొదలైంది స్వామిది. డిస్కస్ మొదలవగానే ఆయన యథా ప్రకారంగా ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపి, ఆయన స్టోరీ చెప్పి, ఆ తర్వాత స్వామి దీనికి వచ్చారనమాట. ఇంత చిన్న పిల్ల అక్కడ డాన్స్ చేస్తుంటే తన స్టెప్ మర్చిపోయింది. కానీ స్టెప్ మర్చిపోయినా కూడా తను అంటే భయపడకుండా, అయ్యో నేను స్టెప్ మర్చిపోయానే అని కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా ఉండలేదు. తను ఇమ్మీడియట్ గా పక్క పిల్లని చూసి నేర్చుకుంది, పక్క పిల్లని చూసి చేసింది. సో ఇక్కడ నాకేమనిపిస్తుందంటే, పక్క వాళ్ళు మంచి చేస్తున్నప్పుడు అది మనం చూసి నేర్చుకోవాలి, లేదంటే వాళ్ళు ఏదైనా, ఆ అమ్మాయి స్టెప్ మర్చిపోయి కూడా షీస్ అది చూస్తూ చేస్తుంది. సో మనం దేవుని మర్చిపోయినా కూడా ఇంకొకరిని చూసి
0: ఇంకొకటి
1: భక్తి ద్వారా మనం రియలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది లెట్స్ వాట్ అది అక్కడ స్వామి మెంట్. అది ఇట్ వాస్ ఎ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే, స్వామి ఎంత తీక్షణంగా మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారనేది కూడా ఇంకొకటి తెలుస్తుంది ఇక్కడ.
0: సో మీరు చెప్తుంటే నాకు ఇంకొక చిన్న అనుభవం గుర్తొచ్చింది. మీరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, అంటే వాళ్లలో ఉన్న ప్యూరిటీ, ఆ ఇన్నోసెన్స్, ఆ విధంగా వాళ్ళు చేసేటట్టు చేస్తాయన్నమాట. అదే పెద్దవాళ్ళు అదే ప్లేస్ లో ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోయి కూర్చుంటారు.
1: వాళ్ళకి సిగ్గు అనిపిస్తుంది, అయ్యో అంటే ఆ ఈగో ఫీలింగ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, నేను ఎందుకు వాళ్ళని చూసి చేయాలి అని ఒక ఫీలింగ్. ఇది ఇన్నోసెన్స్, ఆ చిన్న పిల్ల ఇన్నోసెన్స్ కాబట్టి అక్కడ అది స్వామి తెలియజేశారనమాట. ఇఫ్ యూ మీరు ఏదైనా తప్పు చేసినా కూడా బెదరకుండా ఆ మంచి దారిలో నడవండి, అయితే పక్క వాళ్ళు మంచి చేస్తున్నప్పుడు భక్తి శ్రద్ధలతో చేసినప్పుడు అది మీరు మర్చిపోయినా కూడా చూసి నేర్చుకోండి. దట్స్ నైస్ మెసేజ్ అనమాట స్వామి దగ్గర నుంచి మనకు దొరికేది.
0: సో ఒక దసరాకి నాకు ఇంకా గుర్తున్నది, మేము స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నప్పుడు స్వామి ఆ సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞంలో ఈవినింగ్ టైం స్పీకర్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఆ పర్టికులర్ రోజు మాట్లాడడానికి స్వామి వివిధ స్పీకర్స్, ఎప్పుడు ఎల్డర్స్ మాట్లాడతారు అనమాట, ఏదో టీచర్స్ కానీ లేకపోతే సీనియర్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ కానీ. స్వామి ఆ ఇయర్ ఏం చేశారంటే ఒకరోజు ఒక 8th స్టాండర్డ్ అబ్బాయిని సెలెక్ట్ చేశారు మాట్లాడటానికి. ఆ అబ్బాయిని స్వామి అంతకు ముందర స్వామి ముందర అబ్బాయి సాంస్క్రిట్ లో మాట్లాడాడు అనమాట. సో స్వామి చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ గా, సరే వీడు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని పిలిచారు. వాడిని పిలిచి ఆ లిస్ట్ లో వీడి పేరు ఇంక్లూడ్ చేయండి అన్నారు స్వామి. ఇంక్లూడ్ చేయమనగానే వీడికి చాలా భయం పుట్టుకొచ్చింది. వీడి 8th స్టాండర్డ్ అంత పెద్ద సభలో, అది వేద పురుష సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞం ప్రశాంతి విద్వన్ మహాసభ అది. సో అంతమంది పండితులు ఉన్నారు, సాంస్క్రిట్ స్కాలర్స్ ఉన్నారు, టీచర్స్ ఉన్నారు, ఈ 8th స్టాండర్డ్ వాడిని స్వామి మాట్లాడమన్నారు, నువ్వు సాంస్క్రిట్ లో మాట్లాడరా అన్నారు. సో వాడు పాపం ఏదో వాడికి తోచిన రీతిలో వాడు ప్రిపేర్ అయ్యాడు. ప్రిపేర్ అయితే ఆ రోజు వచ్చింది. ఆ ముంద 3 డేస్ పెద్ద పెద్ద స్కాలర్స్ మాట్లాడారు, అయిపోయింది. ఆ 4th డే వచ్చేసరికి వీడి టర్న్ అనమాట. సో వీడు స్వామి దగ్గరికి వెళ్లి ఆ పిల్లడు రోజు ఇచ్చాడు స్వామికి. ఇచ్చి మీకు తెలుసు కదా అందరికి దసరా టైంలో ప్రశాంతి నిలయం అంతా క్రిక్కేసిపోతుంది, మొత్తం జనం ఉంటారు. అండ్ సాయి కుల్వంత్ హాల్ అంటే ఇంక మరి చెప్పక్కర్లే, స్వామిని చూడడానికి లక్షల్లో వస్తారు జనాలు. సో ఆ అబ్బాయి స్వామికి పాద నమస్కారం తీసుకుని మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. మైక్ దగ్గరికి వెళ్లి తలెత్తేసరికి మొత్తం జనం కనిపించారనమాట. పాపం వాడు 2 లైన్లు చెప్పాడు, 2 లైన్లు చెప్పి సాంస్క్రిట్ లో వాడికి ఏం చేయాలో తర్వాత తెలియలేదనమాట. పాపం స్వామి పేరు అక్కడ అచ్టేక్ కదా, సో ఇంకా ఏం చేయలేక సాయిరాం చెప్పి స్వామి దగ్గరికి వచ్చేసారనమాట. స్వామి పాద నమస్కారం ఇచ్చి ఇలా ఏం భయపడకు అని చెప్పి భుజం మీద ఇట్లా తట్టి ఒక చైన్ సృష్టించి వాడి మెడలో వేశారు. అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాడు ఏమాత్రం జంకలేదు, స్వామి ఇట్లా చెప్పారు మనం చెయ్యాలి అంత ఇంప్లిసిట్ గా స్వామి కమాండ్ ని ఒబే చేశాడు కాబట్టి స్వామి వాడికి పర్వాలేదురా నువ్వు ఇంతవరకు వచ్చావు, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ గ్రేట్ అని వాడిని మెచ్చుకుని స్వామి వాడికి లాకెట్ ఇచ్చారు.
1: ఆ స్వామి పిలిచారు, ఇక్కడ కూడా అమ్మాయిని పర్టికులర్ గా పిలిచారనమాట, పిలిచి బ్లెస్ చేసి పంపించారు.
0: సో మనం స్వామి చెప్తారు కదా ఉత్సాహం సాహసం ధైర్యం బుద్ధిశక్తి పరాక్రమం. సో ఆ క్వాలిటీస్ ఒక భక్తుడికి ఉండాలి అంటే ఇవన్నీ ఉండాలన్నమాట, ఉత్సాహం ఉండాలి, సాహసం ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి, అన్నిటినీ ఎదుర్కోగలగాలి. సో అది చిన్నపిల్లల్లో ఆ ఈగో లేనప్పుడు ఎంతో క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని. సో చాలా బాగుంది. మరి ఆ రోజు మీరు స్వామి డిస్కోర్స్ లో ఈ అమ్మాయి గురించి ఇట్లా చెప్పారన్నారు, మరి అందరూ చాలా ఆతృతగా ఈ ఓణం సెలబ్రేషన్ లో ఎదురు చూసేది ఆబ్వియస్ గా మనం స్వామి ఉపన్యాసం కోసం. మరి స్వామి ఉపన్యాసము ఇప్పుడు ఒక 3-4 ఇయర్స్ లో స్వామి ఓణం టైంలో చెప్పినవి, ఈ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో కాదు, స్వామి 84, 86, 89 లో చెప్పిన డిస్కోర్సెస్ నుంచి చిన్న చిన్న క్లిప్స్ స్వామి ఇచ్చిన సందేశం ఏంటో విందాం ఇప్పుడు.
1: అలాగే
2: ప్రేమ స్వరూపులారా,
3: వామనుడు కోరటము 3 అడుగులు భూమిని కోరాడు, దీనిని ఇచ్చుటకు బలి చక్రవర్తి సిద్ధమయ్యాడు. దీనికి శుక్రాచార్యుడు అటు తిరిగి ఈ జలమును దారగా రానివ్వకుండా చూసుకున్నాడు. ఇక్కడ గురుత్వంలో ఉండేటువంటి యొక్క నిత్యత్వాన్ని సత్యత్వాన్ని మనం కొంత గుర్తించాలి. గురువు బోధించటము ఆచరించటం ఈ రెండింటి ఎందు కూడా ఉత్తీర్ణుడై ఉంటుండాలి. ఇతను ఈ రెండు విషయంలో సలక్షణమై ఉంటుండాలి. కనుకనే బోధించడం మాత్రమే బోధించాడు కాని ఆచరించే విషయం లోపల తాను అడ్డు తిరగటం చేత ఈ బోధన ఆచరణ ఈ రెండును రెండు నేత్రములుగా భావిస్తూ వచ్చాడు బలి చక్రవర్తి. ఇక్కడ రెండు నేత్రములతో ఉండవలసినటువంటి గురువు కేవలం బోధించినాడు మాత్రమే కాని ఆచరణలో అడ్డు తిరుగుతున్నాడు కనుక అతనికి ఒక నేత్రం లేకుండా పోయింది. కనుకనే శుక్రాచార్యునికి ఒక నేత్రం లేదనటం కారణం ఏమిటనగా ఇతను బోధించేటువంటి ఎందు మాత్రమే తాను గురుస్థానము అలంకరించాడు కాని ఆచరించే విషయం లోపల తాను వెనుకంజ వేస్తున్నాడనేటువంటి యొక్క అర్థానికి ఇది సరైన గుర్తు. ఈ 3 అడుగులు ఏమిటి? త్రివిక్రమ అనేటువంటి యొక్క వ్యాప్తిని గావించటం, భూలోకం, భువన్లోకం, సువర్లోకం. ఈ భూలోకము భువర్లోకము సువర్లోకము ప్రత్యేకంగా ఒకదానిపైన ఒకటి ఉండేటువంటిది కాదు. ఇది మూడు కూడా ఒకదాని ఎందే చేరి ఉండేటువంటివి. దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ, ఇది ఒక కుర్చీ. ఈ కుర్చీని మనం చూసే సమయంలో దీని లోపల ఉండేటువంటి కర్ర మనకు కనిపించదు. కర్రనే ప్రత్యేకంగా మనం దృష్టితో చూసినప్పుడు కుర్చీ అనేటువంటి రూపం మనకు మరవైపోతుంది. కర్రతో చేరినటువంటి కుర్చీ వంటివి ఈ భూలోకము భూలోకం. ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్లి సాయిబాబా విగ్రహం ఉంటుండాలి. ఇది సిల్వర్ చూస్తుంటే మనం సాయిబాబా విగ్రహం మనకు కనిపించదు. విగ్రహం పైనే మనం లక్ష్యం పెట్టుకుంటే ఈ సిల్వర్ మనకు గుర్తింపడానికి వీలు కాదు. అదే విధముగానే ఈ యొక్క వెండి విగ్రహము రెండు ఏకమైనట్టుగా ఈ భూలోక భూర్లోకం అనేటువంటిది రెండు కూడా ఏకమైనట్టుగా ఉంటాయి. దృశ్య కల్పితమైనటువంటి పంచభూతముల యొక్క తత్వమే భూలోకం. శబ్దస్పర్శలు పరసగంధాలతో కూడినటువంటి ఒక జగత్తే ఒక భూలోకము. సర్వత్రా పంచభూతాని అనేటువంటి ఒక స్వరూపమే భూలోకము. అయితే మన చుట్టూ అతి సూక్ష్మమై సంచరిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రాణతత్వమే ఇది భూర్లోకం. ఇదే ప్రాణతత్వం. ప్రాణతత్వం అనేటువంటి యొక్క భూర్లోకం అనే లేకపోతే ఈ భూలోకం అనేటువంటిది ఏమాత్రము రాణించదు. దూర్లోకం అనేటువంటిది కూడాను మన యొక్క అతి సూక్ష్మమైనటువంటి యొక్క ఆనందం తత్వమే దీని యొక్క సువర్లోకము. కనుక ఈ భూలోక భూవర్లోక సువర్లోకం యొక్క స్వరూపం అనేటువంటిది మన యొక్క మానవత్వం అందున్నటువంటి దివ్యత్వము పవిత్రమే. అనగా దేహలోకము ప్రాణలోకము ఆనందలోకము ఈ మూడింటి ఎందు కూడాను తాను ఆక్రమించుకున్నాడు. అనగా దైవత్వం అనేటువంటిది దేహమునందు దేహీ స్వరూపములో, ప్రాణమునందు చైతన్యవంతమైన రూపములో, ఆనందములో అతి సూక్ష్మమైన యొక్క కారణ రూపంలో ఉంటున్నాడు. ఇది కేవలము దేహాత్మభావము జీవాత్మతత్వము పరమాత్మ యొక్క ఉపత్వం. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమును నిరూపించేటువంటిది ఈ యొక్క మూడు పాదముల యొక్క స్థానము యొక్క లక్షణం. కనుక బలచక్రవర్తి దానము చేయటం అంటే తన దేహమును మనో వా ప్రాణములను కూడా అర్పితం గావించుకున్నాడు.
2: ఇట్టి ఆనందమును ప్రజలకు అందించి తాను అనుభవించి కేరళ రాజ్యమునకు చక్కని కీర్తిని తెప్పించినటువంటి యొక్క చక్రవర్తులు ప్రహ్లాద చక్రవర్తి బలచక్రవర్తులు. సాక్షాత్ భగవంతుడే నిర్మించినటువంటి యొక్క ప్రదేశమునందు తాము నివసించి పట్టణములను కట్టుకుని జీవితాలను గడిపేటువంటి కేరళ రాజ్య ప్రజలు ఎంతో అదృష్టవంతులు. పరశురాముడు నిర్మించినటువంటి క్షేత్రము,
4: బలచక్రవర్తి
2: క్షేత్రము,
4: ప్రహ్లాదుడు
2: పుట్టినటువంటి క్షేత్రము,
4: బలచక్రవర్తి
2: ప్రయాణమైనటువంటి క్షేత్రము, క్షేత్రము, ఇది పవిత్రములతో కూడినటువంటి క్షేత్రము. కనుకనే ప్రజల యొక్క హృదయాలు కూడాను పవిత్రంగా దివ్యంగా భవ్యంగా ఆనందంగా జీవించాలని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.
0: భక్తులు ఓనం పండుగకే కాదు, వాళ్లు ఆ కేరళ దేశాన్ని వదిలిపెట్టి స్వామివారి దగ్గరే పుట్టపర్తిలో ప్రశాంతిలంలో ఉండిపోయిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. మరి అలాంటి వాళ్లలో మన ఉన్ని సార్ ఒకళ్ళు. స్వామివారి చిరకాల భక్తులు, 4 దశాబ్దాలకు పైగా స్వామివారి దర్శన స్పర్శన సంభాషణ భాగ్యాలకి నోచుకున్న మహనీయులు. మరి ఈనాటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఈనాడు ఓణం పండుగ కాబట్టి మనం కేరళ రాష్ట్రానికి మాతృభాష అయినటువంటి మలయాళంలో సర్ తాలూకా అనుభవాలు మనం ఈనాడు విని స్వామివారు వారి జీవితంలో వారికి నేర్పించినటువంటి పాఠాలు పొందినటువంటి అనుభవాలు వారి ద్వారా తెలుసుకుందాం.
1: సరేం సార్,
5: జయరాం,
1: హ్యాపీ ఓణం.
5: థ్యాంక్ యూ
1: సార్. ఎങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്? പുട്ടപർത്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? എന്താണ് സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓണായിട്ടും സ്വാമിയായിട്ടും?
5: 1967 അതുവരെ എനിക്ക് ഈ സത്യസായി ബാബ പേരെ അറിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരാളുള്ളതും അറിയില്ല. 1967 ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് സ്വാമിയുടെ ഈ പേരും സ്വാമിയുടെ ആ സംഗതികളൊക്കെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്, എനിക്കും വൈഫിനും. അതെങ്ങനെയുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ ലീഡർലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ, മെഡിക്കൽ കമ്പനിയിൽ ആണ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു മധുരയിൽ. മധുരയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു റീജിയണൽ മാനേജറുണ്ട്, ഇ കെ കുമാർ, അയാള് തെലുഗുവാണ്, മദ്രാസിലാണ്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വന്നതാണ്. ഞാൻ മധുരയിൽ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെയും മാനേജറാണ്, അവിടെ അടുത്തുള്ള രാമനാട്, തിരുച്ചി ഒക്കെ എന്റെ, തഞ്ചാവൂർ ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വന്നപ്പം അദ്ദേഹം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡിന്നറിന് വിളിച്ചു ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. ഡിന്നറിന് വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനുണ്ട്, വൈഫുണ്ട്, ഇയാളുണ്ട്, വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു പേപ്പർ താഴെ വീണു. താഴെ വീണ സമയത്ത് എന്റെ വൈഫ് പോയിട്ട് വേഗം എടുത്തു. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളൊരു പേപ്പർ വന്നിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യ. ഇവള് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ അത്ഭുതമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടേയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ അവള് കുമാറിനോട് ചോദിച്ചു, ഇതാരാണ്, അതേതൊരു ഫോട്ടോ ആണ്, ഇതാരാണ് ചോദിച്ചു. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാൻ സത്യസായിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ, അതുവരെ എനിക്കറിയില്ല ആ സംഗതി. അവള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒമ്പതാം തരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ, അവളെ പോകേണ്ട ഒരു 14 years ഓൾഡാണ് അപ്പം, കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുമ്പ്. ഒമ്പതാം തരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഞാന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കയിൽ കിടക്കണം, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്നെ വന്നിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പൊ അത് ആരാണെന്തോ എന്താ ഉണ്ടായതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചു, അവള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ആരായിരിക്കും അത് ചോദിച്ചു. അപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു ഏതോ ഒരു സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാരെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതങ്ങനെ വിട്ടു. ഈ രൂപത്തില് ഈ സത്യസായി രൂപം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയില്, ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്നെ വന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സത്യസായി ബാബ ആരാണെന്നും സത്യസായി ബാബേന്റെ ചില സംഗതികളൊക്കെ ചോദിച്ചു അവള്. അപ്പൊ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ഡോക്ടർ ചാരി ഉണ്ട് മധുരയില്, ചാരി ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രസാദ് നിലയത്തില് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിരുന്നു പിന്നീട്, അന്ന് അവിടെ മധുരയിലാണ്, അയാളുടെ ക്ലിനിക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ കുമാറിനെ അറിയാം അയാളെ. കുമാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ചാരിന്റെ വീട്ടില്, ചാരിന്റെ ക്ലിനിക്കുണ്ടല്ലോ അവിടെ, വ്യാഴാഴ്ച ഭജനുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ഭജനത്തോലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഞാനും വൈഫും അവിടെ ഭജനത്തിന് പോലും തുടങ്ങി ഈ ചാരിന്റെ വീട്ടില്. അപ്പൊ ചാരിന്റെ അടുത്ത് ഭജനം പോകുമ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, പക്ഷെ വൈഫ് റെഗുലറായിട്ട് പോവും. പിന്നെ അവൾക്ക് പിന്നെ പാട്ടിന്റെ കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവുകൊണ്ട് ഭജനം ചൊല്ലും. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഈ സത്യസായി ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടും അതൊക്കെയായി കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടങ്ങി. അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അവിടെ മിസ്സിസ് റാവു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു വൈഫിനോട്, ഞാൻ പുട്ടപ്പുറത്തി പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങള് നീ വരുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരാം, എങ്ങനെയാ പോവാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ കാറിലാ പോണോ, നീ വാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉണ്ണി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയും വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവര് മിസ്സിസ് റാവു, ഈ എന്റെ വൈഫ് ലീല എന്നാണായിരുന്നു അവളുടെ പേര്, അനുരാധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ത്രീ, ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകള് അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നു, പുട്ടപ്പുറത്തിയിൽ വന്നു സ്വാമിനെ കാണാൻ. സ്വാമി ദർശനത്തിന് വന്ന സമയത്ത് എന്റെ വൈഫിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല, ഒന്നും നോക്കി ചിരിച്ചു, അത്രയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ മിസ്സിസ് റാവുവിന് കുടുംബറാവിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ കുടുംബറാവുവാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റൊക്കെ ചെയ്തത് അവിടെ താമസിക്കാനേ. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വാമി വന്നിട്ട് ചിരിച്ചു പോയി കുടുംബറാവുവിനോട് പറഞ്ഞു. സ്വാമി പറഞ്ഞാണ്, ഒരു മലയാളി ലേഡി, ഒരു ആന്ധ്ര ലേഡി, ഒരു തമിഴ് ലേഡി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരോട് വരാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബറാവിന് മനസ്സിലായി ഈ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ. അപ്പൊ വേഗം പോയി, വേഗം പോയിട്ട് അവര് ദർശന ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പം രണ്ടുപേരെ പോയുള്ളൂ, മിസ്സിസ് റാവും എന്റെ വൈഫും മാത്രമേ പോയുള്ളൂ, അനുരാധ പോയില്ല. അപ്പം അനുരാധ ചെല്ലാത്തപ്പോ സ്വാമി ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവിടെ വേറെ ദ റദർ ലേഡി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, സ്വാമി പിരിയേഡാണ്, അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. ചി സ്വാമി പറഞ്ഞു, ചി ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ, ആസ്ക് ഇറ്റ് ടു കം സ്വാമി. അപ്പോ അവരും അനുരാധിയും വന്നു. അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് ഇരുന്നില്ലേ. ഈ മൂന്ന് പേര് ഇരുന്ന സമയത്ത് സ്വാമി എന്റെ വൈഫിനെ നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇവള് മാതിരി ആയിരിക്കണം ആൾക്കാർ എപ്പോഴും. എന്റെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു, അവളെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എപ്പോഴും ചിരിച്ചും കൊണ്ടാണ്, എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്തും കൊണ്ടുണ്ടാവും, ഇതേ മാതിരി ആയിരിക്കണം ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ എന്റെ വൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം, ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം സ്വാമിയോട്, അവര് വരില്ല, തമിഴിലാ ചോദിച്ചത്, അവര് വരില്ല അച്ഛാ, ഞാൻ അവര് വരില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലേ, ബോയ്ഫ്രണ്ട് വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു, അമ്മ സ്വാമി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ വിൽ കോൾ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാമി. അപ്പൊ ഈ ഐ വിൽ കോൾ ഹിം എന്നുള്ളത്, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്, ഇന്നിപ്പോ 1967 നടന്ന സംഭവമാണ്, 1993 അറിഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ കോൾ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്, അതായത് ഇവിടെ പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ. എന്റെ പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ വന്ന് 1993 മക്കളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം സ്വാമിക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ സുന്ദരത്തിൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു, പലമാതിരി സർവീസും. ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്ററാണ്, സേവാദൾ കോർഡിനേറ്ററായിരുന്നു, ലീല വന്നിട്ട് പിന്നെ ബാലവികാസ് ഗുരുവായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളവിടെ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാജുവലിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഗ്രാജുവലി ആയി. പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജറാണ്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ റീജിയണൽ മാനേജറായി. അതെല്ലാം അങ്ങനെ ആയതിനു ശേഷം അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന്, പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 1993 എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവണം എന്ന്. മക്കളൊക്കെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മക്കള് പറഞ്ഞു
1: സെറ്റിലായി,
5: അതെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ 1993 സെപ്റ്റംബർ 24 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ വന്നു. 1993 വന്നപ്പം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു, നാരായണൻ സെക്രട്ടറിയോട് സെക്രട്ടറിക്ക് ഞങ്ങള്, അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും സേവാദളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുന്ദരത്തിൽ. അപ്പൊ നാരായണനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ സേവ വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നീ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ, നീ എന്നെ സ്വാമി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ദർശനത്തിന് പോയി, കയ്യിലെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു, ഒരു പത്തര മണിയൊക്കെ നമ്മളേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കഴിയും. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വരാന്റയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വാമി. വന്നിട്ട് എന്റെ ആ കത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയി, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് മാത്രം എടുത്തു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്നിട്ട് ഞാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ സേവ വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നീ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ